Ole taimi o tifonga o sa tonga o leu watasi ma le afa minuti o te alifitu. Wangalona avatus fa manu yanga talo fai ya ila tofu inaua. Waitono fare talo. Am talia fu talo ngol nea fiafi le talo fitu I fare talo isi esolo. Anga ya joe ia manuia. Ava peo naua. Ea anga ifo I talo ngol nea fiafi. Ya po na te fafonga mele awale tiri itau nuu. Ya I lo sane te wala ve fa fa le mu ya manu yo fa I vone fo fiafi ya le la tatu se ya tu le sita tu por kalame pe fo no masan ya I ya ole si meota masi me tunu ya wal fa fonta po e si tatu tunu

0: Ya, le la tato se atu toto momo talofa.
1: Momo afu sakit.
0: Ya, le lei satele, ya.
1: Ya, fiku iwa sifuru lima.
0: Fitu iwa ma sifuru male lima mo satele.
1: Ya, wewe koni.
0: Ya, wale lei. Wale lei faftai salome.
1: Faftai.
0: Ya, saifuwa moneten. Ya, lewa tala malai mai le tamaya satele. Numela fitu. Ole numela iva ia male numela sfurma le lima tamalo ole wa o numero ia le tunel to ina le wa to e momori mai le wa tala malai mai mat mutenga mafu fonga ni fo fiafi iva olu atasi iva valo no iva tato te fonina ya au mayen ya un numero se tolu le loto tasi ile fa se fulu male lima o numero na lo fa nga ina loto le pola solulu tasi fa se fulu male lima a ole taun unga e fa yanga yei mat no tenga ma va fa unga e fa yanga i supplementary e lua po po nesi fo i e lua o lo o muli muli mai numero loto le pola solulu.

Leua momori mai numera le ave pasi Totono le manava Le alofa male fa maoni Le tina ya kisa Fatolu fa fa fa lima Nau apelo wa avanoa le iwa olu atasi Valu valu no iwa Ia le numero al telefoni Ia e tolu numero al loto Ia e mawailo wa avanoa

Ave voi sa malo lorto malo le anga fai lo fonno il pal bene. Ave aso malo lorto malo. E allo no winga le sa malo lor na fia le u fai ngalo nei. Na mulia to lo fanga la u fionga e to te mi lo to la unga luenga. Ya le u mo wale le ai na e fina ngalo e luas fuma le ono. Ma nei ai ai se sele au le u ave ye.